ñoom bi dal rek ñu doon nañ ñeneen dugal leen ci l'islam. Rek mu mel ni Seyd Aboubacar gannaaw bi mu jëlee alalam ci jënd ay jaam di leen dugal ci diine, noonu itam la solee alalam di dugg ci gërum notable bu mag yi di waxtaan ak ñoom, ñoom am ñu ay yaakaar ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba ñu bëri dugal leen ci diine. Fàtte yi ñu gën a yéem ci jëmm ci tedd ji di Seyna Aboubacar moo di ne bii l'islam ñëwee ñëw gën loolu dafa feeñ ci Seyna Aboubacar ndax jikko bu rafet